0: Fra, bene tu?
1: Finalmente, bro.
0: Fra, sei un grande, giuro.
1: Sei mancato, bro.
0: E anche tu, Fra.
1: Ci vediamo presto,
0: Fra. A presto, Fra, ti voglio bene, grande cazzo, bro.
1: Pure io, bro.
0: È spaccato, giuro. Ciao, vieni.

0: inertia.
1: Bella Outblock Radio, sono Ellie Cottino, ascoltatevi il mio nuovo disco Incoronazione.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: G1.
1: Hotblock Radio seleziona il mainstream.

Misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli. Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato. Come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo, però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco, ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: figata, ragazzi!
1: Hey, who the fuck calling my phone?

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Where we at, B? 2827.

0: In my choppy, little nephew chipping shit, or turn a nigga to a hot toxic. See the car, these nigga play with me and it's a piece of parts. You might have seen me on the dike with Fazzy and Marty. Insides crying, shit feel like a nigga dying. Small things to a giant, I'ma come back out this shit on top.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
3: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
4: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Yo a tutti i techno lovers all'ascolto. Qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape. Puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's

tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito! Future, man.

Arrivi a un bel centro occupato, prima che in discoteca ci fossero i laureati. Fai prima sperare davvero che quando ti fotte le università varranno 10 dischi d'oro. Se il chiodo fisso vedi solo più martelli, ora non hai più amici, solo quattro fratelli. Capelli grigi e capisci non siamo eterni.

0: Grindo con il laptop a letto, stringo la sua quinta di petto, finché non mi squifta sul deadbot.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Yeah, hey.

0: rock is hot.
1: J'ai mes qualités,

0: Just read up three, bitch.
1: Hot block radio, the block is hot.

Tanti demoni non ti lasceranno. Tieniti stretta cose che non tornano. Cicatrici che ti formano. Giri in bici con i fulmini. Solo per avverare quei due sogni. Con zero pari quando fumi, ok? Ricorda che il vero successo è essere vista per chi sei davvero. I numeri sono dei successi.

iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

te vola verso ciò che ti è concesso.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio non è avere scelta è appassire un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono. E sono uguali a loro, ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con lo zenzero. E quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano. Quando il ghiaccio le ricopre, queste strade splendono. Io ti prego fai piano. Ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Moriremo per niente, non c'è niente di male.

non stai. Poi ci sei andato in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, 2 minuti li hai. Sei la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam è proprio questo. Nebbia, niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronzi tra le vie del centro. Soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabatto nel tempo. Solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo. Guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu tratti nel fiato, è troppo

noi. Sento bene, bitch, questa è una true story. Prendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, tue ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato.

0: Sono le 7:01.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro. Un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
2: I'm a young rich figa, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una blicca che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa, diventi indurato.

squigga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una brica che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa, diventi induista.

Vent'anni, via come l'aria, ventagli, dettagli. Forse dovevo inventarmi una faccia di scorta e non una scorta di incastri. Lo sai che non posso

quel lavoro dopo due giorni. E provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni, non mi perdi in tanti discorsi. Lei è così figa nei suoi vent'anni, ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi, vuoi mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena. Mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Conta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mia ma non lo intendo. Mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio. Ho giurato che ho smesso ma tempo al tempo passa il tempo. Quello che mi manca lo prendo. Strada ha fatto male, lo sento.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
2: Zainet. Bitch, we moving outside. Money nella zona è tipo Brooklyn outside. Youngblood do la direzione come move it outside. Dice Northside per il business, c'è più pussy

0: quando tutti vestivano Uterby. C'è tanto trash che un rapper ora mi sembra più un motherfucking blooper.
1: Bitch, se quello capo è solo bla bla. Snitch non ne ho con me, nessuno habla. Dripping dentro diventa il Niagara. Gang finché non sarò in una bara. Bitch, se quello capo è solo bla bla. Snitch non ne ho con me, nessuno habla. Dripping dentro diventa il Niagara. Gang finché non sarò in una bara. Bitch, we moving outside. Money nella zona è tipo Brooklyn outside. Youngblood ho la direzione tipo move it outside. Dice Northside per il business,

0: We don't wanna hear you say nigga no more.
1: Stop.
2: ogni giorno suono hot block perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: classic ad.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

c'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.
2: Ogni giorno scorre forte, tra video e notizie. Ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

rovina. So che ne vorresti un pezzo, me la tengo stretta, io non voglio dartela. Pure l'amore c'ha un prezzo, sì pure l'affetto, e lo pago in pezzi da 50. L'unico amore che è gratis è quello di mamma. Abbracciami come se fosse l'ultima volta. Amami senza mai farmi sentire in colpo. Anche se sarò lontano, anche se sono un bastardo.

0: facile alzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore 7.
1: Soffrivo gli altri, i loro bei vestiti lo diresti, come se fossi nudo e di vestiti non ne avessi. Guardavo solo quello che io non avevo avuto, come se ciò che già avevo mi fosse sempre dovuto. I genitori della mia ragazza si sono divisi e ogni volta si commuove quando li vede riuniti. E ho capito che guardandoci nel piatto l'un l'altro non mi ero mai accorto di chi mi sedesse di fianco. Vedo i miei genitori invecchiare ed è un dono che prima di vedermi e farlo ho già visto i loro. E se ripenso ai Natali della mia infanzia, sono stato fortunato a dir tardi qualcuno manca. E quando scrollo mi sembrano tutti riusciti, ma io quello che mi serve è la donna di buoni amici. Ragazzino, ascolta che il sentiero lo ha già tracciato. Se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato. Sì, grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sì, grato. La gravità forse insegna a cadere. Sì, grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sì, grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sì, grato.

cosa ho imparato, sii grato. Ora so quello che ho, mi va bene, sii grato. La gravità forse insegna a cadere, sii grato. Altrimenti chi sarei, fossi un altro non vorrei, sii grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display, sii grato. Sii grato. Sii grato. Sii grato.

0: Sono le 8:01.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Λεκτόρι.
1: Ci sono storie che parlano di cadute.
2: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
1: Dal 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
2: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
1: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
2: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
1: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
2: Salamandra. Storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
1: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
0: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo.
2: Hot Block Radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
4: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
3: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario della guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
5: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto eco bonus, senso che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere, insomma tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: Io che ti ho visto scappare tra locale e locale, quella voglia di amare ci uccideva un po', poi le ferite di sale, le giornate di sole.

Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Aspetta bro, giusto ieri stavo scrivendo 64 barre. Wesh la zona, wesh la zona.

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

glitch lo siamo promesso. La prendo al 4, la do via al 10. Scrivo mi manchi, tra parentesi. Dentro un messaggio che tanto non leggi. Luci nel blocco portano problemi. L'odio che porti non porta a niente. Tutta una fine come i soldi spesi. Tutta una fine perché te la prendi. La verità è che la verità a te non ti piace. Mia madre è l'unica donna e muoio ogni volta che la vedo piangere. Per ogni G che si pompa le tracce. Quanto ho fatto lo sanno le strade. La madama sa le nostre fa.

0: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
1: Sono le 9:01.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Euro Lega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ogni giorno sono hot block. Perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Now, clouds start to move. Don't tell me nothing but the truth. I'm tired, I don't got a spare second. Win or lose, win or lose, I don't keep count, nobody checking.
1: Online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: para
1: meu body.
2: Yeah.
1: Oh, baby.
0: Yeah. How you like your body, brother?
1: Straight up with polka dots.
0: Grab your bones. Swing the hand.
1: Swing your hand.
0: Do the Sammy B, y'all.
1: Swing your hand.
0: Body.
3: Ali.
4: Ogni giorno sono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: periferia, tutti i giorni nella city. Urban music fa resistere, non esiste una radio simile.
1: Ella me trae la noche, si van a un sitio.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale,

Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove, come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che registra stato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League. Riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come la tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20.30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
3: Buonanotte, mi chiamo Antonio Mezzatà. Secco, secco.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: I'm not a show war. Whatever I do, it's got something to do with my job and meeting my deadline. And I suppose that's why I don't have any accidents and I can record.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata, ragazzi!

0: Hello, this is a prepaid collect call from an inmate at Wooroloo Prison Farm. The call is subject to recording and monitoring. To accept charges, press 1. 2. You may start the conversation now.
1: Oh, amore mio.
2: Non ci credo che ce l'abbiamo fatta sentirci finalmente.
1: Amico.
2: Come stai?
1: Io sto bene, feri mio, tutto a posto. Tu come stai?
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 11:03.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia, George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
3: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step. E quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
2: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro Spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket. Si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia al terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
4: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: tierra. Corpiño.
1: Online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet. Ha, la.

male con le sprite. Ti cerco però non trovo mai te. Mentre sono su un jet verso Dubai, piangiti con la tutto l'eyeliner. Alzo un bicchiere al cielo per ogni fratello che dentro pure che non c'è più. È ancora una merda al mondo qua giù, è peggio da quando non c'è.

Io di Nike, poi finalmente è successo. Volevo brillare ogni night in questi diamanti in riflesso. Ora sto affogando nei guai, non so più che cosa è successo. Sono tra le molecole Sprite.

Eliminato senza Dio, come Zion ne pigli quattro se volano per sbaglio. Dico solamente io, come un raglio, sono all'angolo ma in cima come un ragno. Le prendo, raffondo queste hit come gemme, poi ne metto tutti i bossolini nelle penne. Un suicida, io

0: perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Vent'anni via come l'aria, ventagli, dettagli. Forse dovevo inventarmi una faccia di scorta e non una scorta di incastri. Lo sai che non posso

quel lavoro dopo due giorni e provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni, non mi perdi in tanti discorsi. Lei è codifica nei suoi vent'anni, ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi, vuoi mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena, mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Conta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mio ma non lo intendo. Mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio. Ho giurato che ho smesso ma tempo al tempo passa il tempo. Quello che mi manca lo prendo. Strada fatto male, lo sento.

0: The block is hot.
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

0: Sono le 13.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Hot Block Radio.
2: The block is hot. Cut. Poi metto un golpe spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto un mini gelair, perché sto fa silenzio. Shhh, a giri nudo tra stadi, rindo ti impagato, rigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama gelair, mi chiama.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillai. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
1: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid, e poi dal 95 su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
0: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio. Ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con tre gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter che condivide il comando della classifica con le romane ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
2: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonny più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini-Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Did I call this motherfucker?

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

reason. I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

abbiamo tempo, quindi bro facciamo i seri. Non ci conterebbero su quello che tu speri. Una brutta mossa, frate, a casa mia la paghi. Sono andato al solito posto, però non c'eri. Ogni doccia fredda, frate, serve così impari. Me l'ha fatta grossa, quindi adesso siamo pari. Non fare che corre addosso tutti i rischi veri. Ora pensa quanto servi più che quanto vali.

0: tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo. Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto, non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato.
1: E così finisce il film.
2: No, comincia così. Gruppi rapparri.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
4: Yo, guys, you think these fucking little dickers can chat to man? I told you from long time. Yeah? My, the other rascal up machine them and the man just whack out the whole blood clot place.
5: Whole crew them acting, bro, worst case on a booting, mad team, done it like Premier League in COVID. There was no crowd when a shooting happened. Juvies whacked him, they are on badness. Checking your wifey, she was on mattress. Busting her mouth, nigga target practice. Feeding her kids, nigga Marcus Rashford. Aki on madness, tracky on grabbed it. Really did Atlas, spin it and crashed it. Really is match fit, you were on campus. Man was on road when we should've went Maastricht. Should've went Moss trying to

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ogni giorno suono Hot Block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: I don't know if it's because my heart hurts or if I'm insecure. I'm not sure.
2: Yeah, I like that.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione, laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive, perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include, un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

0: böyle.
1: I used to feel so devastated.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che parlano di cadute.
1: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
0: Dal 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
1: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
0: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
1: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
0: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
1: Salamandra. Storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
0: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
1: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo. Hot Block Radio.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
3: Said that my bitch was gay, got a billion streams, I'm a mainstream rapper. He shot coke in Soho House, my brody a mainstream trapper. Come around us and get deaded, they fought for free, we don't pay these badders. Don't get it confused, it's 90% grind, 10% talent.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito! Ladies and gentlemen! Good, say.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata!

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: La mia vita è un classico e voglio merda

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la Commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro la Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

I want everybody in the place to be to make some.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

matrimonio preferisco l'infarto. Il prete unisce le famiglie e non sa niente a riguardo. Bel vestito con i piedi di fango, pensi di essere felice oppure stai sognando. L'amore è il suo criterio, c'è differenza tra bisogno e desiderio. Se diventi adulto per

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

0: Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Laulea. Grabaste la muerte, ¿viste, cabrón? Manuel. Brrr.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su Hot.

fire and it leaked in for me for all this time.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna alla Serie A ad aprire la sesta giornata domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali, parola al mister.
1: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
0: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
2: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
0: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trekhaus, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
3: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
0: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
4: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. Ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
0: Ed è tutto.
5: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
6: Zainet. Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
7: Io non piango, frate, tipo mai, a parte quando papà è stato male, settimane dentro l'ospedale, a parte nonna quando è andata via, che ho fatto un lago sulla scrivania, solo a dirlo c'ho la nostalgia, giorni a casa con la mia apatia, per mia madre, per i suoi problemi, fare il parafulmini, il parafango, il para tutto, sono in para quando non la vedo tanto, che ho imparato tutto da lei. Ehi, il mio lato buono è per lei, ehi, ehi, ehi. Se non faccio fuoco è per lei. Ehi, ehi, ehi. Prego Dio che non mi porti via. No la morte, no la polizia. Per 2 canne di questa Maria. Per 2 barre fatte a modo mio. Piove sangue su tutta la scena. Non mi prendo impegni per stasera. Che da oggi si ritorna in scena.

0: stupido. Stai copiando come tutti quanti. Non sei nato figlio unico.
1: Sì.
0: Coltivavo nell'armadio.
1: Ok.
0: Coi vestiti nel borsone.
1: Ok.
0: Il materasso steso a terra.
1: Va bene.
0: Zero pezzi per le radio.
1: No.
0: Zero sega al direttore.
1: No.
0: La tua musica di merda. Non ci penso, fumo l'erba. Ho visto mamma chiudere il negozio. Mio padre con un chip nel petto. Mia nonna stesa sopra il letto. Non mi serve il tuo rispetto, sai com'è.

0: droga,
1: sì.
0: Di quelli che ho speso per i vestiti. Ho speso più soldi per l'avvocato di quelli che sono stati investiti.
1: Fanculo.
0: Ho sempre fatto numeri più grossi dei vostri, senza fare pompe né gossip. Io coi miei costi, quello che costi, ogni disco mi offrono i vostri posti.
1: Baida.
0: Sapessi quante cose a cui ho detto di no, Fantaghiro, sarei ricco da mo. Major no, rapper no. Pensi davvero che non lo so? Avrei potuto fare di tutto,
1: tutto.
0: Col culo più aperto di quelli là. Prima l'orgoglio, prima di tutto,
1: tutto.
0: Prima di tutto la dignità. Vai da pensa solo al disco, vivi la tua vita sempre in disco. TV, tutta mafia, non capisco. City, tutto falso, solo fiction. Bibip, sto volando, io non striscio. GT, vai da come Gran Turismo. Gigi, stai tranquilla, tutto liscio. Pipi, sopra questi rapper piscio. Plin plin.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascassi.

Sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calveirate. Non ho visto nemmeno suo figlio nascere.

0: sarai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci, sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore non...

scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso. Immaginate un archeologo del futuro. Non indossa un cappello di feltro e non scava nella sabbia dell'Egitto. Indossa una tuta spaziale pressurizzata, si trova nel mare della tranquillità sulla Luna e sta stacciando la regolite. La finissima, grigia, desolata polvere lunare. Cerca qualcosa che non è nato nel nostro sistema solare. Cerca i resti polverizzati di una civiltà aliena estinta miliardi di anni fa. Sembra la trama di un romanzo di fantascienza e invece è l'ipotesi straordinaria di un nuovo studio scientifico. Io sono Leonardo Durante e oggi vi porto a caccia di tecnofirme fantasma, perché la risposta alla domanda «siamo soli in un universo?» potrebbe non trovarsi nei segnali radio che arrivano dalle stelle, ma sotto i piedi dei prossimi astronauti. Da decenni il progetto SETI punta le sue enormi antenne verso il cielo, sperando di intercettare un messaggio radio, un ciao cosmico da parte di un'altra civiltà. Ma c'è un problema, un enorme punto interrogativo nell'equazione di Drake, la formula che stima quante civiltà tecnologiche esistono nella galassia. Quel punto interrogativo è il fattore L, ovvero la longevità. Per quanto tempo una civiltà continua a trasmettere segnali rilevabili nello spazio? Guardiamo noi stessi. La Terra trasmette segnali radio potenti verso il cosmo da appena un secolo. E oggi stiamo già smettendo, stiamo digitalizzando tutto, usando fibre ottiche e sistemi a corto raggio. La nostra finestra di visibilità radio per il resto dell'universo sta già scomparendo. L'astrofisico Brian Lackey dell'Università di Oxford ha fatto un ragionamento spietato. Le probabilità di sovrapporci temporalmente ad un'altra civiltà attiva sono infinitesimali. È molto più probabile che l'universo sia un immenso cimitero. E allora, se vogliamo trovare gli alieni, non dobbiamo cercare i vivi, dobbiamo cercare i loro monumenti funebri. Dobbiamo fare archeologia galattica. Lackey suggerisce che di cercare le tecnofirme passive, cioè megastrutture che non richiedono manutenzione e che possono sopravvivere per miliardi di anni. Strutture come una sfera di Dyson, uno sciame di specchio o pannelli orbitanti costruiti attorno ad una stella per catturarne l'energia. Ma cosa succede quando una civiltà si estingue e nessuno fa più manutenzione a queste opere di ingegneria stellare? La gravità fa il suo lavoro, i pezzi deviano dalle loro orbite, iniziano a scontrarsi tra loro. Si chiama effetto Kessler, ma su scala stellare, una reazione a catena catastrofica in cui ogni collisione genera miliardi di altri frammenti che a loro volta colpiscono altri pannelli. Nel giro di millenni, una super tecnologia capace di dominare una stella viene letteralmente macinata, ridotta in briciole, polverizzata fino a diventare polvere microscopica, i cosiddetti teccograni. E qui la fisica diventa pura poesia cosmica. Quando questi tecnograni diventano microscopici, la spinta della luce, del vento e della loro stella supera la forza di gravità. La polvere aliena viene letteralmente soffiata via dal suo sistema solare originale e inizia a navigare nello spazio interstellare. Diventa fumo cosmico che viaggia per la Via Lattea. E indovinate chi incrocia questo fumo? Il nostro sistema solare. Mentre il Sole e la Terra orbitano intorno al centro della galassia, agiscono come un gigantesco aspirapolvere, attraversando queste nubi di detriti interstellari. Sulla Terra l'atmosfera e la tettonica placche distruggono e rimescolano tutto. Ma c'è un posto vicino a noi dove il tempo si è fermato, un archivio perfetto che non ha aria, non ha pioggia e non ha vulcani da 4 miliardi di anni. Sì, è proprio la Luna. La regolite lunare è il diario segreto della galassia. Secondo lo studio di Lackey, i resti polverizzati di una tecnologia aliena potrebbero essere intrappolati lì, mescolati ai granelli di roccia grigia che i nostri astronauti hanno calpestato nel 1969. Pensate a cosa significa questo per il nostro futuro a breve termine. Nei prossimi anni torneremo sulla Luna con il programma Artemis.
e colonizzeremo il nostro satellite. Non avremo bisogno di telescopi spaziali da miliardi di dollari per trovare gli alieni. Ci basterà analizzare al microscopio la polvere che si attacca alle tute degli astronauti. Se analizzando la regolite troveremo microscopici frammenti di colleghe metalliche impossibili da generare in natura o isotopi anomali, avremo la prova. La prova che qualcuno là fuori ha toccato le vette di una tecnologia inimmaginabile prima di svanire nel nulla. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra i detriti del tempo e vi lascio con la massima di oggi su cui riflettere la prossima volta che guarderete il cielo notturno. L'universo non conserva i ricordi nelle voci di chi lo ha abitato, ma nelle sue ceneri. Qualcuno dice che polvere eravamo e polvere ritorneremo, ma tra quei granelli potrebbe nascondersi la prova che non siamo stati soli a sognare tra le stelle. Il futuro dell'esplorazione spaziale potrebbe essere una corsa verso il nuovo, ma potrebbe essere anche uno scavo nel passato profondo del cosmo. Se questa pillola di archeologia spaziale vi ha affascinato, lasciate un like, iscrivetevi al canale o al podcast e condividete. Io sono Leonardo Durante e vi aspetto alla prossima pillola di scienza. Continuate a guardare in alto, ma ogni tanto date un'occhiata anche a dove poggiate i piedi. Alla prossima!

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18 e 12 minuti.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Pastiglie Tori.
1: Ci sono storie che parlano di cadute.
2: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
1: Dal 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
2: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
1: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
2: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
1: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
2: Salamandra. Storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
1: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
3: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo.
2: Hot Block Radio.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth. Pillay, nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gia Nicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
6: Zainet. Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
2: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: cosa puoi dimostrare quando finiamo di stare male, di litigare sempre, dimenticare che
1: ieri sera mi hai fatto impazzire. Quasi non mi calmo, alla fine io e te non chiediamo scusa, cerchiamo di farcelo dire. Io con i tuoi punti deboli, tu con i miei, a volte mi ammazzeresti, a volte sono io che con te ci

0: Alzo la voce perché non mi riconosci per l'uomo che sono, la mia integrità, la mia persona. In verità quando succede mi odi un po' e tu mi consoli, mi fai dimenticare di sentirmi così solo.
1: Che cosa vuoi?

0: dall'inizio del conflitto, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, sono quasi 16.000.
1: I missili russi colpiscono diversi obiettivi militari in tutta l'Ucraina.
2: 103 gli omicidi che si sono consumati in ambito familiare.
3: Ansia, depressione, paure. È il male oscuro della società e i giovani sono i più colpiti.

0: trying to pressure people to look.
1: Why is it don't break bad?
0: It's your choice, do whatever you want. She's your rank, cause I can chip in this month. She got ice on her wrist already, I sound dumb. She said it's my other gift that really makes me the one. We share the bed, we kiss, but we don't. We share the bed, we kiss, but we never tell. We never.
1: Bad, bad, bad, bad. Never fucking
0: around. What's the errors? Tell me who made a mess. Direct contact, make sure you get the message. Then we right back to that question.
1: Then we right back to that question.
0: Then we right back to that question.
1: Bam, bam, bam, bam, but never
2: tell me.
1: Never fucking right.
2: Cause I need to know.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
4: L'economia.
3: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno ancora funzionante è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Where we at, B? 2827.

0: County.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

0: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
1: Zainet. C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: Sono le 20.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
1: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
0: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa da Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro-Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
2: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
4: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
2: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversarie sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari, a chiudere la giornata a Torino Udinese lunedì sera.
0: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: Hot block radio, the block is hot.
3: Two-way, Duce, Siete. Mafia, what else? Let's get it.

0: Raga, ha chiuso l'old fashion, dove che vai? Ha chiuso l'old fashion e al sabato non sai dove andare. Ti volevo portare a Tokyo, hai scelto il Tokyo, vi scelto. Come posso fidarmi? Non mi posso fidare. Pensi di fare un torto a me, lo fai a tuo padre.
1: Solo a lui.
0: Lui, Gucci, quella merda expensive. Il tuo tipo è stirato, non ha budget, è pieno di debiti. Davvero ti ha chiesto indietro i gioielli? Davvero ti paghi da solo i capelli? Aspetta,

0: Porsche, Porsche, Lambo. Sei salita pure su un Bentley? Damn. Sei salita pure su Rolls Royce?
1: Mensuri.
0: Nah. Pass, pass. Che quello è solo un tuo amico, cap, cap. Pensavo fosse quella giusta per me. Ma poi mi ha chiesto di presentarle gali, damn. Siete tutte uguali, damn. Siete tutte uguali. Non voglio una ho, voglio una wifey. Ho poca gente attorno, no stress. Couple goals, facciamo foto insieme. Sembrano uscite da Pinterest.

0: Mixtape Pro.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

0: ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Benvenuti in Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore.
1: Negli ultimi 6 mesi in Italia 3 aggressioni scolastiche sono state filmate e trasmesse in diretta su Telegram. Il 25 marzo un 13enne ha coltellato una professoressa di francese nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario nel Bergamasco, mentre la scena scorreva in diretta su un gruppo chiuso. A maggio a San Vito Lo Capo nel Trapanese un 11enne ha colpito il professore di tecnologia. Il 18 settembre in un'aula romana un altro 13enne ha ferito la docente di storia davanti a una live seguita da almeno 5 utenti. La questione preoccupante è che in ciascun episodio la violenza nasceva già come contenuto da esibire e non come atto privato e irrazionale. È il teatro delle angosce perché, soprattutto il caso romano, fa ipotizzare agli investigatori l'ipotesi di un reclutamento da parte di ambienti suprematisti e accelerazionisti, ma nulla per ora collega pubblicamente i 3 fatti a un'unica organizzazione. Ma a un unico fenomeno digitale, sì, quello del nichilismo radicale. La storia si ripete 2 volte, stavolta però non c'è farsa, solo 2 tragedie. Tra il 2016 e il 2017 la vicenda della Blue Whale aveva già mostrato quanto un fenomeno digitale potesse essere autentico senza corrispondere alla narrazione che lo accompagna. Per dirne una, l'elenco dei 50 compiti in 50 giorni è stato rilanciato da un solo articolo della stampa russa e nessun suicidio è mai stato dimostrato come conseguenza diretta di quei gruppi. Eppure un promotore reale esisteva ed è stato arrestato nel novembre del 2016 e condannato l'anno successivo. Fu poi la copertura giornalistica a generare gli imitatori, adulti che replicavano il ruolo del curatore tormentatore, letto proprio su quei quotidiani che hanno rilanciato la notizia. Non una rete organizzata, dunque, ma un contagio narrativo. Le reti contemporanee, come 764, si distinguono per la natura del legame che creano con i loro utenti. La Blue Whale era una sfida a 2 con un traguardo finale. 764 è una community con una e soprattutto con una leva di controllo. L'adescamento avviene tramite premi nei videogiochi o finti interessi sentimentali e porta i minori in spazi privati, vi installa strumenti di tracciamento e trasforma il materiale già raccolto in uno strumento di ricatto. A sostenerla sono in gran parte minori, contemporaneamente vittime e carnefici. Non un percorso da completare, ma un luogo da cui uscire diventa sempre più difficile. In Italia una delle persone che sta seguendo più da vicino queste comunità è Serena Mazzini. Nel libro Il lato oscuro dei social network, come la rete ci controlla e ci manipola, ha analizzato l'economia della visibilità che premia i contenuti estremi e può trasformare anche la sofferenza in materiale da far circolare. Più di recente, insieme a Selvaggia Lucarelli, ha realizzato la docuserie Non c'è nessun messaggio, dedicata proprio alla radicalizzazione dei minori online. Presentandosi come una 14enne, Mazzini racconta di essere entrata in meno di 48 ore in un gruppo che praticava estorsioni online. Nella sua inchiesta pubblicata su Vale Tutto ha poi esaminato simboli, immagini e modalità di diffusione dei contenuti legati alle aggressioni scolastiche italiane. Il suo lavoro rende visibile un passaggio che la sola cronaca dei singoli episodi lasciava in ombra, dal contenuto pubblico al gruppo chiuso e dal gesto violento alla sua circolazione dopo che chi lo ha compiuto ha perso il controllo del suo telefono. Il meccanismo psicologico comunque non sembrerebbe originare dal ragazzo violento per natura, ma da una fragilità persistente. In tutti e 3 i casi italiani, infatti, emerge un disagio già segnalato tra famiglia e scuola, un rancore verso un insegnante preciso, una premeditazione che arriva a contare sulla non imputabilità sotto i 14 anni. Una non imputabilità scritta esplicitamente in un messaggio Telegram dal giovane di Trescore. Fragilità non significa però predisposizione alla violenza. La maggioranza degli adolescenti in difficoltà resta fuori da queste dinamiche, per nostra fortuna. Il quadro sostiene però l'ipotesi che in alcune community la sofferenza possa diventare una prova di appartenenza. Un gesto autolesivo, un'immagine, la capacità di sopportare ciò che gli altri non riescono a fare. Quello che fuori dal gruppo suscita allarme, dentro può ricevere attenzione e conferire prestigio. L'Institute for Strategic Dialogue ha osservato sia scambi in cui gli utenti gareggiano nell'esibire le proprie ferite, sia dinamiche in cui è l'abusante stesso a guadagnare notorietà attraverso il materiale ottenuto dalle vittime. Chi sta davvero mappando questo fenomeno oggi lavora quasi sempre fuori dai riflettori. Il quadro più organico arriva da Marc-André Argentino, ricercatore del Canada Center for Community Engagement and Prevention of Violence, che a giugno 2026 ha pubblicato sul Combating Terrorism Center di West Point uno studio basato su 295 arresti in 33 paesi legati proprio al Com Network, definendolo 764, un ecosistema victim driven in cui status e identità si costruiscono producendo e diffondendo violenza senza un'ideologia coerente a monte. Sul fronte giornalistico invece è il Guardian che ha pubblicato in luglio un'inchiesta interattiva firmata da Ariel Bogle sulla gamification of harm, mentre in Norvegia la reporter di Aftenposten Ann-Marthe Moland ha raccontato a Reuters Institute i protocolli che la sua redazione ha dovuto adottare dopo aver toccato il limite psicologico di essere entrati in contatto con un ambiente veramente violento. In Sudafrica la ricercatrice Isel van Ziel dell'Avert Research Network insiste sul fatto che questo estremismo nichilista non ha ideologia né programma politico. La violenza è il fine stesso. E la domanda utile per chi lavora con adolescenti quindi non è se internet stesso a renderli violenti, ma che cosa accade quando un ragazzo in cerca di appartenenza trova un gruppo che gli offre un'identità che è violenta. L'iniziazione di gruppo esiste da prima del web, ovvio, la novità è la scala e la portata del fenomeno e la persistenza del legame anche oltre al cellulare. D'altronde un archivio compromettente può fare molta più paura della morte. Intervenire significa allora lavorare su due fronti nello stesso momento. Sul piano della sicurezza, i familiari e la scuola dovrebbero prendere sul serio eventuali minacce, evitare interrogatori colpevolizzanti e coinvolgere rapidamente le autorità competenti. Sul piano clinico, i pediatri, i servizi sociali, gli psicologi possono valutare il rischio e attivare professionisti con competenze nel trauma o nell'abuso online, e la psicoterapia può aiutare il ragazzo a ricostruire fiducia, possibilità di scelta e legami alternativi, ma non può da sola neutralizzare chi lo ricatta. La scuola e gli adulti vicini restano decisivi perché la via d'uscita non sia soltanto la perdita di un gruppo, ma l'incontro con altri in cui si possa appartenere davvero senza doversi per forza fare del male.
0: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.

0: ascoltato Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Segui la newsletter Taccuini, gratis, anche su Substack. E approfondisci gli argomenti del podcast direttamente sulla tua mail ogni settimana.
1: Ci sono storie che parlano di cadute.
2: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
1: Dal 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
2: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
1: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
2: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
1: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
2: Salamandra, storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
1: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
3: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo.
2: Hot Block Radio.
4: Sono le 21 e 11 minuti.
5: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Yeah, yeah, cosa voglio da te dire niente. Sui tetti dei palazzi c'è neve. Si scioglie nell'attimo in cui il cielo lacrima, non può piovere per sempre. Stai mentendo, lo vedo da come ti cieli, da come hai impostato il discorso. Per ogni vincitore che vedi c'è chi si sacrifica dietro che perde. Ho vissuto momenti da movie, finti nel quartiere sono bravi attori. La pianta si arrampica sopra i lampioni, nel buio a me sembrano mostri. Sicuro solo che la pace la troverò il giorno che sarò una scritta sopra la pietra. Porta il tuo culo, a me non interessano i fiori. Finché non appendo le collane al chiodo userò le rime per sentirmi meglio. Che se manco lo studio 3 giorni di fila comincio a sentirmi morire dentro. Sto pensando talmente a me stesso che quando mi parla mi scambia per sordo. Che ho le palle, si sente dal tono che il drip è

0: Dipendere sempre, solo un colpo da mettere a segno, solo una chance, uno su uno. Ho passato un casino di tempo nella città, muro per muro. Sono attivo 24/7, sveglio per rendere vero il mio sogno, per essere quello che sono senza che mi cambi nessuno.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nopo, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni. Pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero. Ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

ancora non mi è passata. Pensavo era qua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mio.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.

La suono come una banda. Mi slaccio, prende il mic, ma ne canta. Al cuore non si comanda. Infatti fumo, faccio l'eco, cardiocanna. Preso bene come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown. Come James Brown.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Sono le 23.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: La Francia non è mai stata più vicina.
4: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

Hot Block Radio seleziona mainstream.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu a aumentare.

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. It's simple. Be extra careful.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro.

0: block is hot.
1: E yo a tutti i techno lovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape, puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Look, back off the lid.

Come se il vuoto in me non fosse altro che i tuoi problemi. Siamo io e te, ma non siamo noi. Qua non crede se, ma la mia sete aumenta. No, che non rallenta. È vero, sono stato fermo un anno. Penso che sia stato per quel guasto. Fanno fanni, ma se premi il tasto resta con l'anima dai cavi sparo. Tutto solo come un calimero. Frega un cazzo del tuo piagnisteo. Giuro, lo ribalto sto torneo. Creo un intralcio e rispacco il tuo stesso.

diventato solo mutato, un poco più umano. Come se tornato a casa. Quella luce negli occhi tuoi la chiamo casa. Cara, quella luce che emani dagli occhi l'accuso. Scusa, se ti usa le volte come fossi uno scudo. Cado dal buio quando distruggo ciò che è casa.

0: Rendo conto nel mentre che
1: lo abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Been sweet, even though we in the penthouse suite. These niggas ain't bout it, the game crowded like Canal Street. Might need the street sweep. Wipe down the V, I need a squeaky clean. V, Alexander McQueen. Sneaky links.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono tra.

Ogni giorno suono Outlook, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: I'm the reason. I'm the reason.
1: Cannon went crazy.
2: Rap USA. Tutto il rap americano più figo, selezionato da Hot Block.

0: Sono le 2.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.eu.
2: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.